0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di vos inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ajabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificat, laga reino bini nos. Bo voluntad sea así na terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada día. Y perdona nos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dornan. Y no laga nos caide en tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo Maria.
2: Ye di gracia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada en tu mujerna. Y fruta di bo barica Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo y di terra, e den Jesucristo su unico y uno Señor, cuta concebi di Spirito Santo, anase di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia le resuscita for di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno, mi ta offresebo curpa e sanguer alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: tata eterno mi ta offresebo curpa e sanguer e alma e divinidad di boyu bien stima nos Señor y Salvador Jesucristo
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
4: tata eterno mi ta offresebo curpa e sanguer e alma e divinidad di boyu bien stima nos Señor y Salvador Jesucristo
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinità di voi ben stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinità di voi ben stima, nostro Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo. Mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: O Dios eterno, den quien de misericordia ta infinito e tesoro di compassione ta inagotabile, mira-nos cu bondad e aumentabo misericordia de nos per momento nan difícil nos no desespera e ni perde ánimo, sino cu gran confianza nos sometenos na vos santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amén. Amén.

quello che ti tratta è fiesta di Pentecoste, tambe lo baita dia 24 di mei, anno secondo anno si è sei, e di baby iglesia celebra solvidar Pentecoste per un mese 6 di sabato 23 lo tobaiti vigili di Pentecoste la misa di sapanita di spesi vicetor lo sigi corazione alabanza riflessione testimonio body adorazione di santissimo sacramento di cugesor e sei lo tadin hofi di Yolanda sei pues pa preparazione tambe di 50 dia questa fiesta di Pentecoste

Et par conseil, t'as mis par parole de la Bible, il faut que tu aies un nom bien, un nom du Spirit Saint, et ça que le tocons à 5 de mai. Et le 23 de mai. Un groupe de orazione carismatico Cristo Fuente di Bia di Parrocchia di Virgi di Fatima è invitato romano un gruppo di orazione Pai Nobena in onore di Spirito Santo per essere celebrazione di Pentecoste con la baita dia 24 di mei Nobena è cominciata già bene dia 5 e termina già bene 24 di mei per 5 ore e 45 di sabato, di lunedì, di martedì, di lunedì, di giovedì, di 6 ore, di 5 ore, e di domenica, di 5 ore, di 5 ore. Tur, fielan, ta, bo, mini. Allora, questa tratta parrocchia che anche le ho annunciato, ma la mia informazione qui, è la signora del Signore, anche di 4 di me, e di giovedì, qui, per missa lo vai a noi per mainte per mucce nam cutarsi nella promessa Santa Comunione e tanto di nostro pastore Joseph e anche il nostro padre Michael capire per il nostro parchiante di quinto che sa che per la famiglia di San Cotabè di Sibì per questo sa che e per missa di sessione lo ta per 6 ore di tardi e te missa pa lo che te dice parte di noi per mainte e mucho nada en familia para estar presente para lo que está en mucha gente recibida en promesa de comunión y en misa de sesión lo está 6 horas

0: Kunagiko score! Disfrutadi e weganan di Mundial di FIFA con un Smart TV di Samsung 65 inch novo novo. Compa participa? Serebo seguro Kunagiko e disfrutadi expertisio e servicio excepcional Kunagiko ting di ofrece. Pa mas detalle comunica con nos a OMS via WhatsApp na 592-3378. Nagico Insurances. Fast, fair and always there.
1: Si mandi ganga te a trovi na Subway di 29 di aprile te co 5 di mei Subway ting ganga. Unicamente c'è 275 sopa combo. Kis un di 5 differenti 6 inch subs. Bo cookie favorito plus un 20 ounce fountain drink. Tu risaki pa c'è 275 sopa. Option di steak and cheese, tuna, seafood and lobster, oven roasted chicken e un barbecue rib melt. Provecha te co 5 di mei di Subway su ganga. Unicamente c'è 275 sopa combo. Passa ao MS na boa località di Subway preferì e pidi Papo Ganga.
2: Ganga.
3: Dankin Anestesia por ejuta diariamente operación anguta salva vida.
4: Pero, ¿a vos a qué tipo de anestesia tin?
3: ¿A vos a efecto de anestesia? ¿Anestesia está safe?
4: ¿Quién mi opa explica nos tures aquí y más con anestesiólogo Chantal Ducot?
3: Wagnos Life, Daran Song, 6 de May, Pacheto Rianucci, vía Facebook de Jaoha.
4: Bampe. Bampe.

0: di Mendia, Ecogas, economico, rapido e confiabile.
1: E curandero ha desarrollato su propria tecnica, basare, batur sentido